Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

veniamo insieme. Ho da fuoco. Assieme nel legno, se tu hai bravina con me, vedi in brasa musco. E tiena, e ma bella. E tiena, merma bella. E tiena, e ciao bella. Tu hai bravina con me, vedi in brasa musco. E ieri mi na, ieri mi penna, se vien. Assieme nel